ciò che ho usato lo la già del patro lo corrompo nem voglio troppo lo ogni po mi su il voglio ciò che ho

bisogno, talan bisogno, lo voglia abbonare. E mi è temendo l'opni a su di vorabo, babam hongia, cengue hongia, all'ottom a ciardabo. Then he had ten in a lopni azud vanabo, the bobam hung ya, chenge hung ya.